0: Radio Easy Rock Weekend.
1: Radio Easy Rock
2: Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Giornata di sabato con l'anticiclone ancora ben presente sul nord Italia, clima caldo pienamente estivo, le temperature tornano ad aumentare con massime fino a 32-33 gradi sulle pianure venete e friulane e sui fondovalli alpini, qualcosa in meno lungo le coste adriatiche. In giornata transitano delle velature, nubi alte e stratificate ma senza conseguenze su tutto il territorio. Anche domenica giornata inizialmente soleggiata, ma dal pomeriggio tornano i temporali a iniziare dai settori alpini e poi in propagazione entro sera anche alle pianure, seppur in maniera irregolare. Poi nel corso della prossima settimana torneranno le correnti atlantiche più fresche e instabili, che porteranno un deciso calo delle temperature ma anche piogge temporali frequenti già nella giornata del 2 giugno. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: giorni e strepitose occasioni fino al 10 giugno. Cornetto Algida, 6 pezzi, 450-456 grammi, a soli 3,99 euro. Supermercati Mega, una promessa che conviene.
1: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
2: Con il tuo aiuto, una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
1: Quest'anno, dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Due punti eventi ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in concert giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa, in un unico imperdibile concerto italiano. Rod Stewart, acquista i biglietti su Ticket One. Scopri di più su www.duepuntieventi.com. That's who we
6: are. Al centro commerciale Vale Center, il 30 maggio alle 16, arriva il K-pop show. Fatti travolgere dal fascino della musica coreana con il music show dei personaggi più amati, meet and greet, selfie point e tanti bellissimi gadget. Perché da noi la tua Korean vibe vale di più.
7: Noleggia con Italnolo. Attrezzi e veicoli per ogni esigenza, sia per il privato che per l'azienda. Il noleggio semplifica la vita. Italnolo.it. A Monfalcone e a Trieste.
8: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: qualunque sia la tua idea di auto. Da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
1: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
2: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
1: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
2: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Due punti eventi ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in concert giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa in un unico, imperdibile concerto italiano. Rod Stewart, acquista i biglietti su Ticket One. Scopri di più su www.duepuntieventi.com.

0: tantissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
3: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
4: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al Porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno Monfalcone. Programma su promomare.it. That's who we
5: are. Al centro commerciale Vale Center, il 30 maggio alle 16 arriva il K-pop show. Fatti travolgere dal fascino della musica coreana con il music show dei personaggi più amati, meet and greet, selfie point e tanti bellissimi gadget.

0: Segnaliamo caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
1: Due punti eventi ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in concert. Giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa, in un unico, imperdibile concerto italiano. Rod Stewart. Acquista i biglietti su Ticket One. Scopri di più su www.duepuntieventi.com.
2: Alubama, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubama.si.

0: Marmio, che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio,
0: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
1: Galassia.
0: L'iperrisparmio per tutti.
2: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
6: Noleggia con Italnolo. Attrezzi e veicoli per ogni esigenza, sia per il privato che per l'azienda. Il noleggio semplifica la vita. Italnolo.it.
7: A Monfalcone e a Trieste.

0: Viabilità. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Padova-Venezia, code per traffico intenso e un incidente risolto tra Padova Est e tangenziale di Mestre in direzione Venezia. Traffico sostenuto sulla A4 Brescia-Padova e rallentamenti con code in direzione Venezia tra Brescia Ovest e Padova Est. E sul tratto Venezia-Trieste, code in uscita allo svincolo di Latisana provenendo da entrambe le direzioni per traffico intenso. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
8: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
7: E per la pulizia delle facciate?
8: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
9: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
8: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
14: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
15: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
16: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
18: Ma Kamik?
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
1: Due punti eventi ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in concert giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa in un unico, imperdibile concerto italiano. Rod Stewart, acquista i biglietti su Ticket One. Scopri di più su www.duepuntieventi.com.
2: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
4: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
5: Solo dal 28 al 31 maggio. Parmareggio, parmigiano reggiano grattugiato da 250 grammi al prezzo imperdibile di 4,99 euro. Assorbenti Lines Seta Ultra, pacco doppio al prezzo imperdibile di 3,49 euro.
6: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
7: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf.

0: che da noi la tua Korean Vibe vale di più.
1: Mega! Prezzi bassi tutti i giorni e strepitose occasioni fino al 10 giugno. Cornetto Algida, 6 pezzi, 450-456 grammi, a soli 3,99 euro. Supermercati Mega, una promessa che conviene.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una

0: Easy Rock Weekend.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, colpito il distretto ucraino di Poltava, alcuni feriti e due morti a Belgorod, città russa. Ma la tensione rimane alta in tutta l'Europa per lo sconfinamento di un drone russo a Galati, città rumena ai confini con l'Ucraina. Atto gravissimo per Giorgia Meloni. Putin smentisce che il drone sia russo. L'economia italiana tiene, ma lo shock energetico causato dalla guerra in Iran mette sotto pressione conti pubblici, crescita e salari, oltre che innescare l'inflazione. Lo ha detto ieri il governatore di Banca Italia Panetta nella sua relazione annuale.
7: Il conflitto nel Golfo Persico ha indebolito prospettive già fragili. Secondo le proiezioni, l'attività economica rimarrà debole nei prossimi mesi. Negli scenari più sfavorevoli potrebbe ristagnare o contrarsi. In prospettiva, il nodo della competitività tornerà centrale.
6: Non aveva né patente né assicurazione auto l'uomo che con la sua vettura, con a bordo la moglie incinta e cinque figli, ha provocato un grave incidente con uno scuolabus. È accaduto a Mazara del Vallo, nel Trapanese. 19 feriti, di cui 14 bambine, e lo stesso uomo responsabile dell'incidente. È tutto da Nicola De Muro.
8: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
9: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
3: Signora Convenienza, qual buon vento?
2: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
3: Non sa resistere al risparmio,
2: Da Galassia faccio fatica.
4: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
3: Galassia.
4: L'iperrisparmio per tutti.
5: Vuoi un futuro che faccia la differenza? Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Diventa esperto in informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Per te, laboratori all'avanguardia e stage garantiti per un successo immediato. Non aspettare, vai su itslifetech.it. Il tuo futuro professionale nella chimica e nelle nuove tecnologie della vita inizia da qui.
6: Villa Italia Sporting Club. Venerdì 29 maggio, il venerdì a bordo piscina. Dalle 19 aperitivo, cena animata e dopo cena da ballare. Sabato 30 ospite Francesco Capodacqua, aperitivo a bordo piscina, cena da cantare e dopo cena da ballare. E da martedì 2 giugno piscina aperta tutti i giorni. Villa Italia Sporting Club. Info e prenotazioni villaitaliapadova.it.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
9: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Il traffico è sostenuto sulla A4 in direzione Trieste. Code a tratti si verificano tra Brescia Ovest e la tangenziale di Mestre. Code in uscita allo svincolo di Latisana per entrambe le provenienze e code per traffico alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Ci spostiamo sulla A31 della Val d'Astico per segnalare code in uscita a Piovene per entrambe le provenienze per il traffico congestionato. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a dopo.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
12: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
7: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
6: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Borsa Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Euro Spesa, SPAC e Super V. Le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
1: Solo dal 28 al 31 maggio. Parmareggio, parmigiano reggiano grattugiato da 250 grammi al prezzo imperdibile di 4,99 euro. Balconi Duo, croissant farciti da 300 grammi al prezzo imperdibile di 1,49 euro.
2: Supermercati Maxi, Euro Spesa, SPAC e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa. That's
3: who we are. Al centro commerciale Vale Center, il 30 maggio alle 16 arriva il K-pop show. Fatti travolgere dal fascino della musica coreana con il music show dei personaggi più amati, meet and greet, selfie point e tanti bellissimi gadget. Perché da noi la tua Korean vibe vale di più.
4: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
5: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
4: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
5: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
6: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
7: Signora Convenienza, qual buon vento.
6: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
7: Non sa resistere al risparmio,
6: Da Galassia faccio fatica.
8: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato

1995, i fratellini Gallagher erano gli Oasis con Some Might Say. E adesso flash forward per dare il benvenuto, a sorpresa, a dire il vero, ai Nothing But Thieves. A dire il vero, la scorsa settimana abbiamo suonato una canzone dei Nothing But Thieves che proveniva dal grande successo dell'album Dead Club City, e vi ho detto c'è qualcosa che bolle in pentola, e infatti è arrivato, eccolo qua. C'è un nuovo singolo che fa riferimento anche a un locale della loro città natale, un locale che ha segnato i loro inizi. E hanno detto è una canzone che non si preoccupa troppo dell'obiettivo, penso che l'imperfezione e l'autenticità stiano diventando sempre più preziose, sicuramente qualcosa che ci attrae. Abbiamo passato del tempo cercando di capire cosa ci sia di reale e di tangibile in quello che siamo e in come impieghiamo il nostro tempo, e ne è uscito il nuovo singolo dei Nothing But Thieves che sentiamo con Evolution.

È iniziata da pochi istanti la seconda ora della puntata di oggi, quella del sabato, quella del 30 di maggio 2026 di Rock Train, qui su Radio Easy Rock. Ancora salve a tutti, buon sabato da Steve Sonic, qualsiasi cosa stiate facendo. Seconda ora che è ripartita con Stone Free, brano fondamentale nella storia di Jimi Hendrix, perché è stata la primissima canzone scritta per la Jimi Hendrix Experience. Fu registrata nel novembre del 66 e poi fu pubblicata come lato B del singolo di debutto Hey Joe nel dicembre dello stesso anno. Tra l'altro in quel periodo Jimmy era appena arrivato a Londra da New York, catapultato in un mondo completamente nuovo. È una canzone che riflette il suo spirito, quindi una sorta di nomade della musica, un personaggio che non vuole legami che possono in qualche modo frenarlo. Tra l'altro la parola stone viene usata come rafforzativo, no? Ad esempio stone cold significa freddo come il ghiaccio, totalmente freddo. Stone deaf significa sordo come una campana, deaf o deaf, adesso non mi ricordo la pronuncia vera e propria. E quindi stone free indica una libertà assoluta, totale, assolutamente indistruttibile. Andiamo ora, a proposito di personaggi indistruttibili, 1982, ci sono i Clash, Should I Stay or Should I Go?

Una bella novità delle ultime settimane, li stiamo sponsorizzando, non va nemmeno detto, li stiamo suonando perché ci piacciono. Si chiamano Culture Wars, era Don't Speak. Radio Easy Rock.

0: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
1: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
2: Due punti eventi ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in Concert. Giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa, in un unico, imperdibile concerto italiano. Rod Stewart. Acquista i biglietti su Ticket One. Scopri di più su www.duepuntieventi.com.

0: Tantissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si. That's who
3: we are. Al centro commerciale Vale Center, il 30 maggio alle 16 arriva il K-pop show. Fatti travolgere dal fascino della musica coreana con il music show dei personaggi più amati, meet and greet, selfie point e tanti bellissimi gadget. Perché da noi la tua Korean vibe vale di più.
4: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
5: Signora Convenienza, qual buon vento.
4: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
5: Non sa resistere al risparmio, eh?
4: Da Galassia faccio fatica.
6: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
5: Galassia.
6: L'iper risparmio.

Erano i Cream di Eric Clapton dal 68 con White Room. Adesso parliamo dei REM che stiamo per ascoltare, ma più in particolare di Michael Stipe, che sta concedendo molte interviste da quando è uscito il suo ultimo singolo, che tra l'altro abbiamo ospitato anche noi. È stato ospite al Late Show di Stephen Colbert, dove il cantante ha raccolto la provocazione riguardo a un possibile biopic della band, e Stipe ha sorpreso tutti perché ha detto la protagonista, quindi il ruolo di Michael Stipe, potrebbe farlo, sapete chi ha detto? Ha detto Billie Eilish, per quelli che non la conoscessero, insomma, principessina del pop elettronico, che è balzata agli onori delle cronache da qualche anno a questa parte, ma colpisce il fatto che non abbia indicato un maschio, bensì una femmina, quindi non un frontman dei REM, ma una frontwoman dei REM. E tra l'altro si sono incontrati in un ristorante di Manhattan, lei in pratica gli ha tenuto la porta aperta con gentilezza, ma praticamente gli hanno detto soltanto dopo che si trattava di una gentilissima Billie Eilish. Per quanto riguarda invece la canzone che stiamo sentendo, dal 92 è ovviamente un omaggio a The Lion Sleeps Tonight dei Talkings, che è diventata celeberrima poi grazie al Re Leone, tra l'altro per evitare cause miliardarie decisero preventivamente di pagare i diritti d'autore agli eredi di Solomon Linda, l'autore originale della melodia africana. Sentiamo allora R.E.M., questa è The Sidewinder Sleeps Tonight.

Erano U2 dal loro secondo EP dell'ultimo periodo, ne sono usciti due. Questo era il dal secondo East Lily EP, era In Life. Ne abbiamo già parlato, notizia che risale allo scorso 12 di maggio, giorno in cui Bono, The Edge, Clayton e Mullen Jr. hanno trasformato le vie di Città del Messico in un set cinematografico per girare il video di quello che sarà il primo singolo dal loro nuovo album, e cioè Street of Dreams. Scelta della location che non è stata assolutamente casuale. La band si è esibita su un album su un autobus scolastico decorato con graffiti, e centinaia di fan hanno avuto l'opportunità di partecipare alle riprese grazie ad alcuni inviti mandati via email tra il 6 e il 10 maggio, con la richiesta che tutti i partecipanti fossero maggiorenni e pronti ovviamente a filmare all'aperto. Tra l'altro, dopo le riprese sull'autobus si sono spostati in un balcone lì vicino per regalare ai fan un mini set con Desire, Vertigo, Angel of Harlem e In a Little While. Adesso invece andiamo al 2010, arrivano i Kings of Leon, c'è Pyro.

0: I fratelli Followell, Kings of Leon, era qui Pyro.
1: Radio Easy Rock.
2: Let's go! Da Mediaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: contabilizzare le fatture? Fatto.
8: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui?
11: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
12: E ci sono anche i McFits irresistibili.
13: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
14: Radio Easy Rock, Rock Train.

quelli che secondo me sono gli autentici dominatori della musica rock and roll da viaggio. Stereophonics 2005 era Dakota. Invece flash forward, torniamo al presente per presentarvi, scusate il gioco di parole, per la prima volta in Rock Train le Florence Road. Sono una band irlandese tutta al femminile, si sono formate nel 2019 nella contea di Wicklow, dove sono cresciute. Sono quattro amiche d'infanzia, sono Lily Aaron che fa la voce e la chitarra, Emma Brandon che fa la chitarra, Ailby Berry che suona il basso e poi Anna Kelly che invece si occupa delle pelli, della batteria. E praticamente il gruppo ha iniziato a suonare muovendo i primi passi nel capanno del giardino della cantante Lily, e comunque prima ancora di pubblicare musica hanno, come del resto molte band giovani fanno e fanno da diversi anni a questa parte, hanno costruito una grande fan base su TikTok grazie a dei video cover registrati tra l'altro in modo molto originale ed ironico, e sono uscite con il loro primo singolo di debutto praticamente poco più di un anno fa, nel marzo del 2025, si intitola Heavy, e poi a fine marzo invece di quest'anno, quindi a un anno di distanza, hanno pubblicato il loro nuovo EP intitolato Spring Forward, che è trainato dal singolo che sentiamo, è Hanging Out to Dry.

0: Billy Joe Armstrong con i suoi Green Day 2020 era Oh Yeah.
1: Radio Easy Rock. Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
2: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Pauli Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
3: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
4: Due punti eventi ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in concert. Giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa, in un unico, imperdibile concerto italiano. Rod Stewart. Acquista i biglietti su Ticket One. Scopri di più su www.duepuntieventi.com.
5: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
6: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al Porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno, Monfalcone. Programma su promomare.it.
7: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
8: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
9: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
8: Zanotta, una casa da vivere.

0: Benissime così, birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
3: Solo dal 28 al 31 maggio. Parmareggio, parmigiano reggiano grattugiato da 250 grammi al prezzo imperdibile di 4,99 euro. Balconi Duo, croissant farciti da 300 grammi al prezzo imperdibile di 1,49 euro.
4: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
5: Due punti eventi ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in concert. Giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa, in un unico, imperdibile concerto italiano. Rod Stewart. Acquista i biglietti su Ticket One. Scopri di più su www.duepuntieventi.com.
6: Ma dove siete?
7: Siamo ancora in coda.
6: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
8: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code, andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
9: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
10: Noleggia con Italnolo. Attrezzi e veicoli per ogni esigenza, sia per il privato che per l'azienda. Il noleggio semplifica la vita. Italnolo.it.
11: A Monfalcone e a Trieste.
12: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
13: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
14: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
13: Zanotta, una casa da vivere.
15: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al Porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno Monfalcone. Programma su promomare.it.
16: Alubhoma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubhoma.si.
17: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il Nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
5: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
4: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per te.

0: Apertissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Due punti eventi ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in Concert giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa, in un unico imperdibile concerto italiano. Rod Stewart, acquista i biglietti su Ticket One, scopri di più su www.duepuntieventi.com.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro. Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. alubomo.si.
8: Ma dove siete?
9: Siamo ancora in coda.
8: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
10: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
11: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
12: Villa Italia Sporting Club. Venerdì 29 maggio, il venerdì a bordo piscina. Dalle 19 aperitivo, cena animata e dopo cena da ballare. Sabato 30, ospite Francesco Capodacqua. Aperitivo a bordo piscina, cena da cantare e dopo cena da ballare. E da martedì 2 giugno, piscina aperta tutti i giorni. Villa Italia Sporting Club. Info e prenotazioni villaitaliapadova.it.
13: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
14: Signora Convenienza, qual buon vento.
13: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
14: Non sa resistere al risparmio,
13: Da Galassia faccio fatica.
15: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
14: Galassia.
15: Lì per risparmio.

0: serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Aluboma.si.
1: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it. That's who we
2: are. Al centro commerciale Vale Center, il 30 maggio alle 16, arriva il K-pop show. Fatti travolgere dal fascino della musica coreana con il music show dei personaggi più amati, meet and greet, selfie point e tanti bellissimi gadget. Perché da noi la tua Korean vibe vale di più.
3: Villa Italia Sporting Club, venerdì 29 maggio, il venerdì a bordo piscina, dalle 19 aperitivo, cena animata e dopo cena da ballare. Sabato 30 ospite Francesco Capodacqua, aperitivo a bordo piscina, cena da cantare e dopo cena da ballare. E da martedì 2 giugno piscina aperta tutti i giorni. Villa Italia Sporting Club, info e prenotazioni villaitaliapadova.it. Sono più

0: Fortissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al Porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno Monfalcone. Programma su promomare.it.
3: Noleggia con Italnolo. Attrezzi e veicoli per ogni esigenza, sia per il privato che per l'azienda. Il noleggio semplifica la vita. Italnolo.it.
2: A Monfalcone e a Trieste.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. 90 di piave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Ah, e dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
7: Signora Convenienza, qual buon vento.
6: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
7: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
6: Da Galassia faccio fatica.
8: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
7: Galassia.
8: L'iperrisparmio per tutti.
9: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno Monfalcone. Programma su promomare.it.
10: Vuoi un futuro che faccia la differenza? Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Diventa esperto in informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Per te, laboratori all'avanguardia e stage garantiti per un successo immediato. Non aspettare, vai su itslifetech.it. Il tuo futuro professionale nella chimica e nelle nuove tecnologie della vita inizia da qui. That's who we
11: are. Al centro commerciale Vale Center, il 30 maggio alle 16, arriva il K-Pop Show. Fatti travolgere dal fascino della musica coreana con il music show dei personaggi più amati, meet and greet, selfie point e tanti bellissimi gadget. Perché da noi la tua Korean vibe vale di più.
12: Noleggia con Italnolo. Attrezzi e veicoli per ogni esigenza, sia per il privato che per l'azienda. Il noleggio semplifica la vita. Italnolo.it.
13: A Monfalcone e a Trieste.
14: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
1: Alubom, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubom.si.
2: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
3: Solo dal 28 al 31 maggio, Parmareggio, parmigiano reggiano grattugiato da 250 grammi, al prezzo imperdibile di 4,99€. Balconi Duo, croissant farciti da 300 grammi, al prezzo imperdibile di 1,49€.
4: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
5: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
6: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
7: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al Porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno, Monfalcone. Programma su promomare.it.
8: Noleggia con Italnolo. Attrezzi e veicoli per ogni esigenza, sia per il privato che per l'azienda. Il noleggio semplifica la vita. Italnolo.it.
9: A Monfalcone e a Trieste.
10: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
11: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
10: Elettrovanni, il futuro è oggi.
11: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
12: Due punti eventi ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in concert giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa in un unico, imperdibile concerto italiano. Rod Stewart, acquista i biglietti su Ticket One. Scopri di più su www.duepuntieventi.com.
13: Radio Easy Rock, viabilità.
14: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
15: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon sabato pomeriggio. Un incidente sta provocando code sulla A4 tra Padova Ovest e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Nella stessa direzione, sulla A4 Venezia-Trieste, a causa del traffico sostenuto, code alla barriera di Trieste-Lisert. A causa di una manifestazione in territorio austriaco e la conseguente chiusura del valico del Brennero, durante tutta la giornata odierna sabato 30 maggio, sono possibili disagi sull'intero percorso dell'autostrada A4. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
16: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
17: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
18: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
8: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Marmio, che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio,
0: Da Galassia faccio fatica. Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
1: Galassia.
0: L'iperrisparmio per tutti.
2: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
4: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
5: Due punti eventi ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in concert giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa in un unico, imperdibile concerto italiano. Rod Stewart, acquista i biglietti su Ticket One. Scopri di più su www.duepuntieventi.com.
6: Mega! Prezzi bassi tutti i giorni e strepitose occasioni fino al 10 giugno. Cornetto Algida, 6 pezzi, 450-456 grammi, a soli 3,99 euro. Supermercati Mega, una promessa che conviene.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.

0: Radio Easy Rock Weekend.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
2: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
3: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Un saluto agli amici di Radio Easy Rock da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Situazione tranquilla nelle prossime ore sulle regioni di nord-est con ampie schiarite. Poi per la giornata di domani

0: avremo un po' più di instabilità tra pomeriggio e sera, con fenomeni nel pomeriggio sui monti e poi in serata anche in pianura, il tutto in un contesto climatico caldo ed estivo. Nelle ore centrali del giorno, clima già piacevole al primo mattino. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Bellissime così, birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
3: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
4: Noleggia con Italnolo. Attrezzi e veicoli per ogni esigenza, sia per il privato che per l'azienda. Il noleggio semplifica la vita. Italnolo.it.
5: A Monfalcone e a Trieste. Villa Italia Sporting Club. Venerdì 29 maggio, il venerdì a bordo piscina. Dalle 19 aperitivo, cena animata e dopo cena da ballare. Sabato 30, ospite Francesco Capodacqua. Aperitivo a bordo piscina, cena da cantare e dopo cena da ballare. E da martedì 2 giugno, piscina aperta tutti i giorni. Villa Italia Sporting Club. Info e prenotazioni villaitaliapadova.it.
6: Ma dove siete?
7: Siamo ancora in coda.
6: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
8: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code, andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
9: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
10: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
11: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
10: Elettrovanni, il futuro è oggi.
11: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
12: Radio Easy Rock, viabilità.
13: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
14: Buonasera, traffico regolare su pressoché tutta la nostra rete al momento, infatti si segnalano soltanto rallentamenti all'uscita di Porto Gruaro della A28 Porto Gruaro Conegliano causati da traffico intenso. Attenzione poi a lavori in corso sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano tra la barriera di Venezia e Mirano Dolo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
15: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
16: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
17: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. 90 di piave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
2: Ah! C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrice e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
1: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
2: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
1: Elettrovanni, il futuro è oggi.
2: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
3: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
4: Solo dal 28 al 31 maggio. Parmareggio, parmigiano reggiano grattugiato da 250 grammi al prezzo imperdibile di 4,99 euro. Balconi Duo, croissant farciti da 300 grammi al prezzo imperdibile di 1,49 euro.
5: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
6: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al Porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno, Monfalcone. Programma su promomare.it.
7: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
8: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
9: Signora Convenienza, qual buon vento?
8: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
9: Non sa resistere al risparmio, eh?
8: Da Galassia faccio fatica.
10: Lo sapevi? Da Galassia dal 27 al 31 maggio c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dall'1 al 10 giugno.
9: Galassia.
10: L'iperrisparmio per tutti.
11: Noleggia con Italnolo. Attrezzi e veicoli per ogni esigenza, sia per il privato che per l'azienda. Il noleggio semplifica la vita. Italnolo.it.
12: A Monfalcone e a Trieste.
13: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
14: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
13: Zanotta, una casa da vivere.
15: Due punti eventi ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in Concert giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa in un unico, imperdibile concerto italiano. Rod Stewart, acquista i biglietti su Ticket One. Scopri di più su www.duepuntieventi.com.
16: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock.

0: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
1: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
2: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
1: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
2: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
3: Due punti eventi ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in concert giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa in un unico, imperdibile concerto italiano. Rod Stewart, acquista i biglietti su Ticket One. Scopri di più su www.duepuntieventi.com.
4: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.

0: Tantissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Vuoi un futuro che faccia la differenza? Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Diventa esperto in informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Per te, laboratori all'avanguardia e stage garantiti per un successo immediato. Non aspettare, vai su itslifetech.it. Il tuo futuro professionale nella chimica e nelle nuove tecnologie della vita inizia da qui.
3: Mega prezzi bassi tutti i giorni e strepitose occasioni fino al 10 giugno. Cornetto Algida 6 pezzi 450-456 grammi a soli 3,99 euro. Supermercati Mega, una promessa che conviene.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
7: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Pauli Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
8: Radio Easy Rock, live.
9: In diretta dalle piscine Oasi Club di Pianiga, Venezia.

Club, siamo in diretta su Radio Easy Rock. C'è gente? Ah, ci siamo tutti, allora benvenuti. Questa sarà una grande notte, ragazzi, in diretta dalle piscine Oasi. Benvenuti a tutti, Danilo Carollo, in regia Francesco Tonolo. Ma la musica dal vivo inizierà tra poco meno di mezz'ora e quindi saliranno sul palco dell'Oasi Club Piscine questa sera una delle nostre band ambassador, e stiamo parlando naturalmente dei Supernova Oasis Tribute. Intanto è rock and roll, sentiamo la nuova dei Foo Fighters, questa è Window.

minuti, sono Nino Canollo, questa è Radio Easy Rock, in questo istante sono le 20 e 18 minuti, alzi la mano chi vuol sentire i Guns, 1, 2, 3, 4, di più, più, più! Vabbè, allora, per i vostri peccati, Sweet Child O' Mine!

0: Piscine Oasi, buona serata, erano i Guns N' Roses e vorrei fare un minuto di silenzio perché qualcuno, come un bravo chitarrista, il chitarrista, uno dei due chitarristi dei Supernova, questa sera ha shazamato per capire qual era il titolo di questa canzone. Si chiama Marco, è il più giovane della band. Ciao Marco!
1: Ciao a tutti, come state?
0: Ma qui, applauso a Marco, dai! Oh, hey.
1: Yeah!
0: Allora Marco dei Supernova, stasera grande show, ma la cosa bella è che Marco questa sera è qui per raccontarci quando acquistò quella mitica chitarra molto molto Brit con la bandiera del Regno Unito. Dove accadde?
1: Nel 2001 in quel di Milano, l'ho trovata usata a 300 euro tipo.
0: Beh insomma, un grande affare.
1: Adesso ne vale 2005.
0: Vedi, hai proprio il senso degli affari Marco. Complimenti, a che ora iniziate?
1: Tra una mezz'oretta per le 9:15.
0: No, molto prima, li vogliamo sentire prima, molto prima, no, assolutamente prima. A proposito di musica bella inglese, c'è una band che ha risanato le proprie casse perché era sull'orlo del fallimento, hanno avuto dei cattivi consiglieri e pensate che loro hanno prodotto questo album che è abbastanza famoso, si intitola...
1: Another Brick in the Wall.
0: The Wall, esattamente. La band di cui sopra, sono i Pink Floyd. Li sentiamo, Radio Easy Rock Live.

0: Another Brick in the Wall, Pink Floyd, in diretta, Radio Easy Rock live in full effect. Questa è la serata delle band ambassador di Radio Easy Rock, ma guarda un po', ma guarda che combinazione è venuto a trovarci qui in regia il nostro caro Cece. Beh, lui, a parte questi capelli, ragazzi, che vedete, ecco, mi rivolgo a quanti stanno qui di fronte alla postazione di Radio Easy Rock, ecco, lui ha così delle sembianze che ricorda un noto personaggio di cartoni animati, Napo Orso Capo. Allora, di nome Napo, ve lo ricordate Napo?
1: Io no.
0: Ecco, allora Cece,
1: un'infanzia infelice.
0: Un'infanzia infelice ha avuto, ma giustamente lui è un grande chitarrista, uno dei più grandi chitarristi e anche l'alter ego di Jimi Hendrix. Lui ha una band, si chiama The Nebraska Slim, e anche lui ovviamente fa parte della squadra di
1: Band Ambassador Easy Rock.
0: Oh yeah! Allora, quando ti vediamo qui magari alle piscine Oasi?
1: Prossimamente, secondo me.
0: Oh, prossimamente. Intanto vai, adesso mettiti al tuo posto. Non metteremo mai Jimi Hendrix.
1: No,
0: promesso. Anche perché qui vogliono una ragazza, una bella bionda, si chiama Blondie. Siamo alla fine degli anni 70. Questa band stava davvero esplodendo e Radio Easy Rock questa sera ve la risuona.

0: Easy Rock live
1: in diretta dalle piscine Oasi Club di Pianiga, Venezia.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: contabilizzare le fatture? Fatto.
8: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
0: Radio Easy Rock, live.
1: In diretta dalle piscine Oasi Club di Pianiga, Venezia.

Una band che ci piace tantissimo, si chiamano Nothing But Thieves, questa è la nuova, nuovissima Evolution. Buona serata, sono Nino Carollo, siamo in diretta qui dalle piscine Oasi Club di Pianiga, Venezia. La serata di Radio Easy Rock Live, la nostra one night in cui si suona musica dal vivo. E siccome questa sera suoneranno i Supernova Oasis Tribute, per par condicio questa sera mettiamo i loro rivali, mi sembra normale, giusto così per scaldare l'atmosfera. E quali erano i rivali degli Oasis negli anni 90? Damon Albarn e i Blurs.

alle 21, Radio Easy Rock in diretta, Radio Easy Rock Live questa sera in attesa dell'inizio del nostro grande show, il grande concerto con i Supernova. Abbiamo sentito i Queen con Radio Gaga. Rido perché davanti a me ci sono tanti tavoli, gente che mi fa ricordare la fame nel mondo, e vedo che insomma ci date sotto. Complimenti, buon appetito, attenzione, noi qui si suona solo rock and roll. Adesso, signore e signori, si torna nei mitici anni 70. Are you ready? Gabba gabba gabba, rock and roll.

0: È stata la prima canzone della storia che aveva come oggetto all'interno del testo la MILF. Ecco, è stata la prima canzone dedicata alla MILF, e la MILF in questione era la grande protagonista del film The Graduate, cioè Il Laureato. Era il 1968 e il film è interpretato dal grande Dustin Hoffman. Il pezzo di cui sopra era Mrs. Robinson, Jesus Loves You More Than You Will Know. Radio Easy Rock in diretta. Allora preghiamo, comunicazione di servizio, scusate per coloro che stanno guidando, ci stanno ascoltando dalla radio. I ragazzi che stanno e le ragazze che stanno sui Ciringhiti fuori in piscina, ricordiamo che tra poco meno di 14 secondi, no, tra poco inizia il concerto. Allora, noi intanto ci facciamo una piccola pausa, restate con noi, torneremo a breve.
1: Radio Easy Rock, live.
2: In diretta dalle piscine Oasi Club di Pianiga, Venezia.

0: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al Porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno Monfalcone. Programma su promomare.it.
1: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
2: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
3: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
1: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Pauli Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
4: Aluboma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Aluboma.si.
5: Villa Italia Sporting Club. Venerdì 29 maggio, il venerdì a bordo piscina. Dalle 19 aperitivo, cena animata e dopo cena da ballare. Sabato 30, ospite Francesco Capodacqua. Aperitivo a bordo piscina, cena da cantare e dopo cena da ballare. E da martedì 2 giugno, piscina aperta tutti i giorni. Villa Italia Sporting Club. Info e prenotazioni villaitaliapadova.it.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
10: Due punti eventi ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in concert. Giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa, in un unico, imperdibile concerto italiano. Rod Stewart. Acquista i biglietti su Ticket One. Scopri di più su www.duepuntieventi.com.

Benvenuti all'Oasi Radio Easy Rock Live, ci siete tutti? Manca nessuno all'appello? Tutti, ci siamo tutti. Allora, sta per iniziare il grande show. Io vorrei presentarvi l'ospite, anzi gli ospiti di questa sera per la prima, l'apertura ufficiale dell'Oasi Club, ma soprattutto diamo il benvenuto all'estate 2026 e lo faremo a suon di rock and roll. Ladies and gentlemen, Supernova.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Radio Easy Rock. In the night.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere. Radio Easy Rock in the Night.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Radio Easy Rock in the Night.